dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Mentre a Cannes cala il sipario sul Festival del Cinema, che non annovera quest'anno film italiani in concorso, spicca nel cuore del weekend la Notte Europea dei Musei. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, centinaia sono le aperture straordinarie, con visite speciali, spettacoli, reading e concerti, e l'ingresso al costo simbolico di un solo euro. La Notte Europea dei Musei è un'iniziativa internazionale patrocinata dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM, e oggi accende centinaia di luoghi di cultura. In Italia spiccano programmi interessanti in Piemonte, Campania e Sicilia, mentre Roma vanta un cartellone di offerte da non perdere, a partire dal concerto straordinario all'Ara Pacis con Dito nella Piaga. E per rimanere nella capitale si conclude oggi Open House Roma, la 14ª edizione di un evento che, con circa 300 appuntamenti gratuiti in oltre 220 luoghi di Roma, rende accessibili al grande pubblico studi, fondazioni, palazzi storici e siti d'eccellenza per avvicinare l'architettura e il design contemporanei. Intanto a Napoli si aprono da questo weekend le porte dell'Inferno della Divina Commedia. Al Teatro Pala Eden è possibile da oggi visitare la mostra immersiva dove, accompagnati dalla voce di Luca Ward, si entra nell'immaginario di Dante Alighieri, dalla Selva Oscura alla Discesa nei famosi gironi. Dante Inferno Immersive Exhibition è un progetto firmato da WIPLAB sotto la guida di Fernando Pintus, che così sottolinea i punti salienti del percorso.
2: La mostra è multisensoriale, ci sono molti exhibit in cui si entra nella Selva Oscura con una bella scenografia, c'è un orografo che vi accompagna e vi invita a fare esperienze. Dopodiché il primo exhibit è il metaverso, dove voi camminate tra le creature infernali. Finito il metaverso c'è un'altra esperienza dell'Infinity Room, che è un'esperienza con una sala di specchi. Dopodiché c'è un'esperienza con i visori, ma questa volta da seduti, un docufilm e l'ultimo, la discesa nell'inferno con l'ascensore.
1: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
3: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero uno del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters, 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca. Sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Ruud può incontrarli solo in un eventuale finale. Una buona giornata da Gerardo Di Vivo.

0: Vai Studio Q, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: apre con i grandi mixati.
1: Grandi mixati
0: di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Gli italiani hanno una buona conoscenza generale del papilloma virus umano HPV. Per la prevenzione di tumori correlati aumenta la consapevolezza e la fiducia degli italiani. Le donne hanno come riferimento il ginecologo, mentre emerge una forte richiesta di approfondimenti da parte del pubblico maschile che dimostra confusione ma interesse. Circa 2 italiani su 3 di quelli che hanno sperimentato conseguenze da HPV potendo tornare indietro sceglierebbero la vaccinazione. È la fotografia scattata dall'indagine realizzata dall'Istituto Piepoli per MSD di Italia dal titolo I tumori da HPV, paure, atteggiamenti, comportamenti e strategie di prevenzione. I test genomici sono analisi sofisticate effettuate sul campione tissutale dopo l'asportazione chirurgica del tumore al seno. Vengono utilizzati nei casi di forme ormonosensibili perché consentono di valutare una serie di parametri di espressione genica, da cui il termine test genomici, utili a stabilire se la paziente abbia realmente necessità di sottoporsi alla chemioterapia nella fase postoperatoria. Lo ha detto Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia Senologica dell'IRCCS Fondazione Pascal di Napoli, intervenendo nel capoluogo campano all'incontro Genomics at Work, The Evolution of the Patient Journey in Early Breast Cancer, dedicato all'evoluzione del percorso di cura del tumore al seno in fase precoce. Al via a Milano il Longevity Summit 2026, la piattaforma internazionale che, attraverso il concetto di One Health, mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità. Per 4 giorni all'Allianz Mico il summit trasformerà Milano in un laboratorio internazionale dedicato alla longevità e alla One Health Economy attraverso un programma multidisciplinare che intreccia ricerca scientifica, salute, innovazione, finanza, tecnologia e trasformazione sociale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Yul Brynner.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60 70 80 la

si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca. Un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
2: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Donald Trump intanto annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e riferisce di una telefonata con Netanyahu con esito positivo, ma è giallo sul contenuto dell'accordo che secondo media americani prevede anche la cessazione delle ostilità in Libano. Perplessità dallo Stato ebraico, mentre secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Al via una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e uno capoluogo di regione. Laura Supino.
3: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Buona giornata da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Allora, martedì 26 maggio in corso Vittorio Emanuele a Bari arriva la seconda tappa della campagna itinerante Clear, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni. Il progetto promosso da Sobi Italia con il patrocinio dell'associazione Progetto DDDD ETS delle società scientifiche FIR, SINEP e SIP nasce con un obiettivo preciso: offrire ai cittadini la possibilità di comprendere meglio il funzionamento di questi organi vitali, conoscere le patologie croniche e rare, soprattutto comprendere l'importanza fondamentale della diagnosi. Ci colleghiamo con il dottor Mario Giordano, presidente della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica e primario dell'unità operativa di nefrologia e dialisi pediatrica presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Con lui parliamo di glomerulopatia da C3 e di glomerulonefrite membrano proliferativa da immunocomplessi primaria.
3: Allora, dobbiamo partire da una premessa. La nefrologia pediatrica è una branca, diciamo, di nicchia nella patologia dei bambini. Sostanzialmente si tratta di malattie che colpiscono in particolar modo il glomerulo renale. Dobbiamo tenere presente che il rene funziona, questo lo dico sempre ai miei pazienti, come una sorta di pasta salsa, nel senso che la filtrazione avviene attraverso appunto i glomeruli, che sono la retina attraverso il quale viene filtrato il sangue. In alcune condizioni si può avere un processo di tipo patologico infiammatorio a carico di queste strutture, cioè dei glomeruli, e quindi si perde questa capacità da parte del rene di filtrare in maniera adeguata il sangue. Questa cosa significa che nelle urine noi troviamo, per esempio, tracce di sangue e proteine che normalmente non devono essere presenti.
2: Senta, come si può favorire una diagnosi più tempestiva?
3: Noi spesso ci troviamo di fronte a queste malattie quando abbiamo escluso tutte le altre. Cioè, si parte da un presupposto: la cosa più comune è trovarsi in fronte alla forma classica di glomerulonefrite. Nel momento in cui le indagini ci dicono che non è una semplice glomerulonefrite, ma è qualcosa di più, si fanno altre indagini per cercare di individuare questo tipo di patologia. Solitamente come si fa? La diagnosi è prevalentemente di tipo istologico, cioè nel senso che è necessario fare una biopsia renale per poter avere questo riscontro.
2: Perfetto. Senta, lei appunto si occupa proprio della nefrologia pediatrica, quindi a lei chiedo, quando la diagnosi arriva in età pediatrica, che impatto ha sulla vita del piccolo paziente e delle famiglie e quali strategie possono aiutare nel percorso di cura?
3: Sono patologie che, una volta che si sono determinate, sono croniche. L'impatto sulla vita è importante perché sono richieste una serie di accertamenti, di accessi in ospedale periodici, proprio per tenere sotto controllo la patologia. Poi è chiaro che dipende molto dalla risposta alle terapie che vengono effettuate, perché talvolta riusciamo a fare dei controlli anche una, due volte all'anno, ma alcune volte è necessario una, soprattutto nei primi passi, un'attenzione particolare.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

presenta la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata i verdetti Champions e salvezza alle 20.45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Vai Studio Q, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80

0: si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Grazie regia, eccoci ancora in onda con un altro appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato, la nostra musica doc tutti i giorni la potete ascoltare qui su questo canale, ma poi ogni tanto c'è anche il sorso di musica derivante dalla classifica che fa bene, corrobora e lo prescrivono anche i medici di base. Unite due provenienze diverse, non so, il Sud America e il Mozambico, Africa e Sud America. E così viene fuori che un personaggio come quello che andiamo ad ascoltarci adesso fa l'esordio con questo pezzo e sbanca tutto, si chiama Afrik Simone.

0: Questi erano i momenti. La canzone che ascoltiamo è Ramaya, Afrik Simone.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

davvero divertente ritrovare Afrique Simone, un disco che ha fatto un grosso successo qui in Europa, ha fatto ballare per parecchio tempo. Trasvoliamo adesso negli Stati Uniti, come sapete spesso noi facciamo questa operazione, atterriamo nella top 100 americana, che è il nostro territorio preferito, dove andare a pescare canzoni che hanno fatto un po' la storia e che poi sono arrivate anche da noi. Qui c'è una carriera straordinaria che andiamo a toccare con uno dei suoi successi che l'hanno portata al vertice della top 100 americana. All'epoca della pubblicazione di questo disco aveva già toccato vertici assoluti con almeno 3-4 occasioni, ve le citerò poi, ma adesso vi faccio sentire questo bellissimo Love Hangover da Diana Ross.

0: Grande, grande qualità nell'appuntamento di oggi. Lasciamo il nostro 1976 e ci ritroviamo qui tra un'ora circa per il consueto cambio di decade. Vi lasciamo alla grande musica, come sempre, di Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata i verdetti Champions e salvezza alle 20.45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo, all'inizio dell'ora.

0: volta Hit Parade in questi giorni qualche anno fa.
1: Eccoci qui nuovamente, solita pillola dedicata alle classifiche del passato. Bentornati all'ascolto di C'era una volta qualche anno fa con Bruno Righetti, soliti 10 minuti, non è che cambiamo molto del nostro appuntamento. Quello che cambia in continuazione però è la musica. Siamo alla seconda metà del mese di maggio di quell'anno e la hit parade italiana aveva al primo posto Madonna con Live to Tell, quindi Joe Cocker con You Can Leave Your Hat On al secondo e George Michael meraviglioso di Different Corner alla posizione numero 3. Andando un po' più giù, esattamente al punto 5, troviamo una colonna sonora, un film che fu presentato al Festival di Cannes fuori concorso, che si chiamava Absolute Beginners. Non è stato molto fortunato al botteghino, ma la colonna sonora ha venduto molto, perché quando c'è la firma di David Bowie le cose non possono andare male. Presenti nel cast, oltre allo stesso David Bowie, anche Sade e una emergentissima Patsy Kensit. Andiamo ad ascoltarci quindi, come avete già capito, la canzone che dà il titolo a tutta la colonna sonora, quindi Absolute Beginners, David Bowie.
0: C'era una volta...

coppiata di eccezione all'interno dello spazio Hit Parade di oggi. Dopo David Bowie andiamo a toccare insieme un lavoro sporco, quel Dirty Work, uscito nel 1986 ad opera dei Rolling Stones, che stavano attraversando un periodo molto particolare e anche complicato della vita del gruppo. Ma

Grandi le due chitarre di Keith Richard e di Ronnie Wood che suonano contemporaneamente le stesse note, una caratteristica tipica dei Rolling Stones. 1986 si chiude qui il sipario su quella seconda metà del mese di maggio, più o meno in questo periodo. Noi ci ritroviamo fra un'ora circa pronti per un altro appuntamento con tanta storia dal passato. A tra poco.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione. In rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia: la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
2: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani, un capoluogo di regione, Venezia e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
1: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
4: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Non bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
3: Appaiata ai rossoneri c'è alla Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
5: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
3: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
6: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions, sia che non lo siamo.
3: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso. Nel frattempo mettetevi comodi.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: E si torna negli anni 60, cari amici ascoltatori di Radio 60 70 80. Insieme a Bruno Righetti faremo un salto in quella Hit Parade che aveva al primo posto, seconda metà del mese di maggio del 1967, 29 settembre dell'Equipe 84. Quindi al secondo una canzone che ascolteremo fra qualche minuto, ve la svelerò dopo, e al terzo Un mondo d'amore di Gianni Morandi. Quindi al punto 4 Winchester Cathedral dei New Vaudeville Band. E poi al punto 5, beh, al punto 5 troviamo la colonna sonora di un film, possiamo chiamarla così, un film che fu appunto lanciato nel 1967, che aveva fra i suoi protagonisti personaggi che poi sarebbero diventati molto famosi. Vabbè, intanto Giancarlo Giannini, Lola Falana, Enrico Montesano, Nino Taranto, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia. Questa era un po' erano il cast che aveva partecipato alla realizzazione di questo film, ma dentro c'era anche un artista di colore che si chiama Rocky Roberts, e all'interno del film cantava proprio questa canzone, e noi la andiamo a recuperare dalla nostra Hit Parade con Stasera mi butto.

tutta volentieri questa atmosfera di un'Italia che non c'è più. E andiamo a ripescarne un'altra di atmosfera, da un repertorio classico che è arrivato ai giorni nostri intatto, cristallino, quello di Fausto.

0: Roberto.
1: Capitava nelle serate nei locali che dopo essersi scatenati con Rocky Roberts arrivasse il momento di un attimo di pausa, e apprezzatissimo questo pezzo di Fausto Leali a chi, che era al punto numero 2 della Hit Parade di quel mese di maggio del 1967. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa e cambiamo come al solito decade. Ricordatevi che potete sempre ascoltarci sullo streaming di 607080.it. A tra poco.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata i verdetti Champions e salvezza alle 20.45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Radio 60, 70, 80, quando la musica è di qualità, anche se si porta sulle spalle decenni, rimane molto molto bella da riascoltare. E noi lo facciamo sempre qui su questi canali. E all'interno della programmazione c'è sempre l'appuntamento dedicato a queste classifiche del passato che di questa, come dire, di questa bellezza rappresentano un po' il consuntivo, perché finiscono poi ovviamente in Hit Parade. Quelle che cioè incontravano il maggior gusto popolare, le canzoni più centrate. E come si fa a definire diversamente la canzone regina di questa Hit Parade? Ve la faccio ascoltare tra qualche istante, perché vi racconto un po' prima che cosa succedeva da

0: anche la musica italiana venne fortemente influenzata per chi la sapeva fare. Sicuramente erano molto in gamba i Mattia Bazar. Disponendo poi di una voce solista come quella di Mattia, potevano permettersi di fare cose che per altri erano distanti anni luce. Andiamo subito a sentirli. Ma perché?
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

Negli anni 70 c'era soltanto un personaggio che poteva permettersi di stare in classifica 4 mesi con la stessa canzone alla numero 1. Si chiamava Lucio Battisti.

0: Tutte le canzoni da classifica ci ricordano qualcosa di positivo, momenti particolari della nostra vita, ed è un piacere ritrovarle, ma ce ne sono alcune che sono degli autentici regali che ci facciamo, e molto spesso questi regali erano a firma di Lucio Battisti, e questo è stato sicuramente uno di quelli. Noi ci risentiamo tra un'ora circa con un altro appuntamento dedicato alle parade del passato. Ciao.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: Radio più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina, una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
3: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani, un capoluogo di regione, Venezia e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
2: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
5: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Non bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
4: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
6: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
4: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
7: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions, sia che non lo siamo.
4: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso. Nel frattempo mettetevi comodi.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: You bet.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Tornano gli anni 80, precisamente il 1987, nell'appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato che sta per andare in onda qui su Radio 60 70 80, condotto come di consueto da Bruno Righetti. Sono solo 10 minuti, ma ci divertiamo sempre un sacco ad ascoltare canzoni che magari era tanto tempo che non sentivamo. Per aiutarvi a fare il quadro, leggiamo la Hit Parade che veniva pubblicata in quella seconda metà del mese di maggio. Era Caroline Loeb, Regina con Selawat, quindi Boy George di Everything I Own al secondo posto, Nick Kamen con Loving New Sweeter Than Ever al terzo, quindi Fairy Aid con Larry B al quarto, e citiamo anche Spagna con Call Me al quinto e Mellencamp con Respectable alla posizione numero 6. La prima canzone che vi faccio ascoltare è anch'essa parte ovviamente della Hit Parade, qualche posizione più in giù, un gruppo amatissimo qui in Italia che ci presentò all'epoca un pezzo con grandissime influenze funky, davvero molto bello, molto apprezzato, si intitola The Right Thing, Simply Red.
0: C'era una volta Hit Parade.

0: efficaci dal vivo, gli Europe hanno avuto una carriera abbastanza lunga dal punto di vista dell'attività discografica, ma diciamo che il picco sicuramente lo hanno ottenuto con questo album, che ha venduto veramente tantissimo. In tutta la carriera hanno piazzato 40 milioni di dischi con 11 album, ma il grosso l'ha fatto sicuramente questo, da cui abbiamo estratto questa Carry. All'epoca erano in classifica anche con un'altra canzone dal titolo Rock the Night, proveniente dallo stesso lavoro. Si chiude qui l'appuntamento con il 1987. Noi come sempre torneremo puntuali tra un'ora circa.
1: Once upon a time.

0: Rai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Tra le accuse spesso rivolte al fotovoltaico c'è quella di sottrarre superfici utili alle attività agricole. È per rispondere a questa sfida, conciliando queste due distinte esigenze, che è nato l'agrivoltaico. L'ultimo importante contributo a questo dibattito arriva dall'Italia, dove un gruppo di ricerca ha allestito un campo sperimentale per la coltivazione di patate sotto i pannelli solari. I risultati sono stati sorprendenti e sottolineano come, a patto di sviluppare un sistema in grado di tenere conto delle caratteristiche del suolo, sia possibile unire produzione di energia da fonti rinnovabili e agricoltura. La ricerca è stata pubblicata di recente su Smart Agricultural Technology. Dai fulmini al metanolo, è questa la sfida vinta dagli scienziati della Northwestern University negli Stati Uniti. Gli esperti hanno infatti sviluppato un nuovo metodo per ottenere questo importante combustibile incentrato su un semplice catalizzatore. Al termine del processo, il 57% circa del composto originale si è trasformato in metanolo, senza gli inconvenienti legati alla tecnologia tradizionale, che ha un profondo impatto sull'ambiente. L'articolo è stato pubblicato sul Journal of the American Chemical Society. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.

blasonate. Sicuramente diventa la trasmissione dell'estate, quel programma condotto e realizzato, prodotto da Vittorio Salvetti, all'epoca con Rai 2, con il secondo canale nazionale, e che vede la partecipazione di artisti di primissimo ordine: Tom Jones, Little Tony, Camaleonti, Caterina Caselli, i Dick Dick, Rita Pavone, Albano, Orietta Berti, Sergio Endrigo, Petula Clark addirittura, quindi personaggi di primo livello. La canzone che andiamo ad ascoltare tra qualche istante è quella vincitrice di quell'edizione del Festival Bar del 1968.

Il criterio che veniva utilizzato per la formulazione di queste classifiche al Festival Bar in quell'anno era il conteggio del numero di ascolti che un disco riceveva nei jukebox sparsi nei bar di tutta Italia. Evidentemente Vittorio Salvetti era in grado di raccogliere questo tipo di informazione, che rappresenta un po' uno dei primi esempi di musica di popolarità misurata con cifre molto molto reali. Faceva parte del cast del Festival Bar del 1968, nell'allora serie che si definiva Oro, anche Caterina Caselli, con un disco dal titolo L'Orologio, ma non è quello che ascoltiamo adesso, perché in classifica c'era Il Volto della Vita.

0: Caterina Caselli, grande cantante ed in seguito anche grande imprenditrice nel settore discografico. Ancora oggi è una delle personalità più influenti del mondo della produzione musicale italiana. Si chiude qui l'appuntamento dedicato alle parole del passato. Noi torniamo nei nostri archivi, mi raccomando, rimanete sintonizzati sulla musica di Radio 60 70 80 che vede i suoi ascoltatori giorno per giorno crescere sempre di più, e questo non può che farci piacere. Noi, come sempre, ci ritroviamo qui tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni, con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Vai Studio Q, è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentornati all'ascolto. Dal 7 marzo al 27 giugno 2026 il Museo Storico della Fanteria dell'Esercito Italiano ospita la mostra Caravaggio e i Maestri della Luce. 6 aree tematiche con 23 dipinti su tela di 22 artisti seguaci di Caravaggio che hanno fatto della luce il proprio strumento narrativo e mezzo di conoscenza dell'umano e del divino. Ce ne parla Alberto Bertuzzi che insieme a Francesco Gallo Mazzeo ha curato la mostra.
3: È una mostra che riguarda ovviamente Caravaggio e i caravaggeschi. Io dividerei i caravaggeschi in due tipologie, i seguaci e quelli che sono gli imitatori. I seguaci sono quelli che hanno colto da Caravaggio la sua poetica, il suo messaggio, mentre gli imitatori sono quelli che evidentemente si limitano a ripetere quelle che sono le caratteristiche del suo stile. Tra i caravaggeschi noi troviamo spesso degli stranieri e questo è sintomatico proprio della rivoluzione estetica del Caravaggio. Caravaggio è l'iniziatore del barocco e va quindi contro quella che è l'estetica del classicismo e del manierismo. Gli stranieri, che non hanno una cultura figurativa come gli artisti italiani e quindi sono meno influenzati dalla corrente appunto del classicismo e poi da quella del manierismo, sono più facilitati nell'accettare questa rivoluzione di cui probabilmente pochi colgono la portata. La mostra si divide in 6 sezioni, ognuna di queste mette in luce alcuni degli aspetti tipici della pittura e della poetica del Caravaggio. Domina su tutte, diremo, il concetto della luce.
2: E a chiusura della mostra campeggia un'opera stupenda di Caravaggio.
3: Sì, è un'opera stupenda, un'opera piena di fascino. Si parla dell'incredulità di San Tommaso. Quest'opera affascinante la possiamo vedere in tutta la sua bellezza. È lì veramente il fascino della luce e del colore riempie la sala.
2: Ed è tutto per oggi, grazie ad Alberto Bertuzzi e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentornati all'ascolto. Dal 7 marzo al 27 giugno 2026 il Museo Storico della Fanteria dell'Esercito Italiano ospita la mostra Caravaggio e i Maestri della Luce. 6 aree tematiche con 23 dipinti su tela di 22 artisti seguaci di Caravaggio che hanno fatto della luce il proprio strumento narrativo e mezzo di conoscenza dell'umano e del divino. Ce ne parla Alberto Bertuzzi che insieme a Francesco Gallo Mazzeo ha curato la mostra.
2: È una mostra che riguarda ovviamente Caravaggio e i caravaggeschi. Io dividerei i caravaggeschi in due tipologie, i seguaci e quelli che sono gli imitatori. I seguaci sono quelli che hanno colto da Caravaggio la sua poetica, il suo messaggio, mentre gli imitatori sono quelli che evidentemente si limitano a ripetere quelle che sono le caratteristiche del suo stile. Tra i caravaggeschi noi troviamo spesso degli stranieri e questo è sintomatico proprio della rivoluzione estetica del Caravaggio. Caravaggio è l'iniziatore del barocco e va quindi contro quella che è l'estetica del classicismo e del manierismo. Gli stranieri, che non hanno una cultura figurativa come gli artisti italiani e quindi sono meno influenzati dalla corrente appunto del classicismo e poi da quella del manierismo, sono più facilitati nell'accettare questa rivoluzione di cui probabilmente pochi colgono la portata. La mostra si divide in 6 sezioni, ognuna di queste mette in luce alcuni degli aspetti tipici della pittura e della poetica del Caravaggio. Domina su tutte, diremo, il concetto della luce.
1: E a chiusura della mostra campeggia un'opera stupenda di Caravaggio.
2: Sì, è un'opera stupenda, un'opera piena di fascino. Si parla dell'incredulità di San Tommaso. Quest'opera affascinante la possiamo vedere in tutta la sua bellezza. È lì veramente il fascino della luce e del colore riempie la sala.
1: Ed è tutto per oggi, grazie ad Alberto Bertuzzi e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

C'è un solo posto in Serie B. Una doppia sfida mette in palio l'accesso alla finale. Union Brescia-Salernitana, la gara d'andata, domenica 24 maggio dalle ore 21 allo Stadio Arechi di Salerno. Il ritorno mercoledì 27 maggio dalle 20 a Rigamonti di Brescia. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60-70-80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a... Pizza buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia, in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala Oz. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.

0: Massimo Cellino, due italo-argentini, quindi al centro d'attacco della Salernitana sono Lescano e Ferrari, ma attenzione al trequartista Andrea Ferraris, che è stata la mossa tattica di Serse Cosmi. Prima del suo arrivo Ferraris praticamente non giocava molto poco, lui che l'anno scorso ha fatto il 9 tattico, il falso 9 spesso nel Pescara di Silvio Baldini, poi promosso in Serie B proprio vincendo il playoff con la finale ai rigori contro la Ternana. Ferraris che è stato reimpostato da trequartista da Serse Cosmi. Rizzo dentro per Crespi, la posizione buona, Crespi ed è 1-0 Union Brescia sul rimpallo, Valerio Hernan Crespi. Per adesso è tutto buono, bisognerà valutare ovviamente al VAR, ma Crespi va ad esultare sotto i tifosi 5-600 che sono arrivati da Brescia. C'è già un silent check tra l'arbitro, che è Madonia di Palermo, e i varisti sono Aureliano di Bologna e Gemelli di Messina. Posizione da valutare ovviamente quella di Crespi. Per adesso il gol è valido, il guardaline non ha alzato la bandierina, l'arbitro ha indicato il centrocampo. In attesa che venga certificato dal VAR, sembra di sì. Sembra posizione buona quella di Crespi, il cui primo tiro era stato respinto da Donnarumma. E poi in seconda battuta Crespi ha insaccato, ma la difesa della Salernitana chiede anche un fallo di mano, più che un fuorigioco da parte di Valerio Crespi. È questo che stanno valutando quindi al VAR. Un tocco con il braccio di Crespi. Ancora momenti di apprensione. Posizione sembra buona, poi forse sì, la tocca con il braccio sulla respinta. Vediamo cosa decide l'arbitro. Intanto Rizzo gli aveva dato una palla che cantava. Meravigliosa imbucata di Rizzo per Crespi. Primo tiro rimpallato da Donnarumma, gol annullato probabilmente per il tocco di braccio di Valerio Crespi. Si resta sullo 0-0, però grande inizio di Union Brescia, che è già lì a mettere paura alla Salernitana. Si riparte quindi con il calcio di punizione affidato ad Antonio Donnarumma, fratello maggiore di Gigio. 35 anni per Antonio Donnarumma, l'anno scorso terzo portiere nel Torino, così come era stato terzo portiere per qualche anno anche nel Milan, ma titolare anche in Serie C a Porta del Padova. Ancora Union Brescia comunque sulla sinistra, Salernitana che non riesce ad andare a prendere gli uomini di Corini, fanno possesso adesso in mezzo al campo con Malamo, il trattorino dato all'indietro per Silvestri, la Mesta, il maratoneta che controlla con il petto, poi all'indietro per Rizzo, ancora per Silvestri, con disarmante naturalezza tiene il palleggio la squadra di Eugenio Corini. Era passata anche in vantaggio dopo 5 minuti, gol però annullato a Valerio Crespi per un tocco con il braccio. Ancora il pallone in avanti verso De Maria, il duello, poi l'ultimo tocco che è della difesa granata, è stato Eddie Cabianca, che è una sorta di ex di turno perché l'anno scorso ha giocato con la Feralpisalo, 28 presenze, 2 gol e 2 assist. Cabianca che oggi ha le prese con suo ex compagno come Rizzo, mentre De Maria l'anno scorso era la Giana. Su quella fascia comunque si incroceranno. Primo angolo per che continua il suo grande inizio, corner battuto, respinta con il petto di Ferrari che poi calcia lontano, deve difendersi anche con le punte, soprattutto con gli attaccanti Lescano, Ferraris a fare densità dentro l'area. Fase difensiva, si sbraccia Scutro, allenatore in seconda della Salernitana, che ovviamente starà sentendo le urla di Serse Cosmi che arriveranno via telefono dalla tribuna. Non può che essere insoddisfatta la panchina della Salernitana per questo inizio, mentre continua a giocare benissimo il Brescia tra le linee. Adesso una verticalizzazione da parte di Zennaro, troppo precipitosa nel tentativo di servire Crespi. Siamo al nono del primo tempo, c'è una sola squadra in campo per adesso, si chiama Union Brescia, inizio migliore, non poteva essere. Donnarumma al rilancio. Eugenio Corini tranquillo, sereno, braccia incrociate davanti alla propria panchina, è evidente proprio la differenza che c'è tra i due allenatori, tra le due panchine, grande agitazione su quella della Salernitana, tranquillità, sicurezza, consapevolezza su quella di Union Brescia. Eugenio Corini che ha preparato questa partita riuscendo anche a nascondere le sue idee, la sua formazione imbottita di centrocampisti, ma questo sta consentendo a Union Brescia di avere superiorità numerica nella zona nevralgica, di riconquistare palloni, di vincere i duelli. Adesso arriva il secondo fallo di Mercati, calcio di punizione per la Salernitana. 10 sul cronometro, la punizione per i Granata che vengono sospinti da un pubblico veramente da brividi. Stadio omologato per 27.700 spettatori. Direi che ci sono praticamente tutti i posti a disposizione. La punizione battuta da Anastasio dalla sinistra, tentativo di spizzata di Ferrari, è arrivato prima di lui però la Mesta, adesso deve dare all'indietro De Maria per Gori nella sua tuta blu. Al rilancio il portiere di Union Brescia, più con blu è un azzurro intenso sia per maglietta che per i calzoncini del portiere che è arrivato a oltre 400 minuti di imbattibilità, erano 393 prima della gara di quest'oggi, bisogna aggiungere gli 11 di adesso. Brescia e Gori che è riuscito a firmare 20 clean sheet in 40 partite, una media impressionante. Brescia che d'altra parte già alla fine stagione regolare aveva la seconda miglior difesa di tutta la Serie C con 24 gol subiti, solo uno in meno, solo uno in più rispetto all'Ascoli. Ascoli peraltro che sta vincendo con il Catania, meglio vinceva alla fine del primo tempo con il punteggio di 1-0. Siamo ancora, è iniziato da poco il secondo tempo, ha segnato Corradini al 44esimo, portare avanti la squadra del tecnico Tomei, la vincente di Salernitana Union Brescia, giocherà ovviamente la finale contro la vincente di Ascoli Catania, prima gara in casa della vincente del match che vi stiamo raccontando e poi il ritorno sul terreno di gioco o dell'Ascoli o del Catania. Siamo al 12esimo del primo tempo, il punteggio è sullo 0-0, ci possiamo fermare per il primo break pubblicitario di questa prima frazione di gioco e poi torniamo subito. Pubblicità.
1: C'è un solo posto in Serie B. Una doppia sfida mette in palio l'accesso alla finale. Union Brescia-Salernitana, la gara d'andata. Domenica 24 maggio dalle ore 21 allo Stadio Arechi di Salerno. Il ritorno mercoledì 27 maggio dalle 20 a Rigamonti di Brescia. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60-70-80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a... Pizza buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala Oz. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Cremona, Parma, Novara, Varese e Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.
2: Fina torna Cristiano Tognoli, vai.
0: Di nuovo con voi, 14° del primo tempo, 0-0 ancora tra Salernitana e Union Brescia qui allo stadio Arechi. È cambiato invece ancora il risultato al Del Duca di Ascoli, dove l'Ascoli ha raddoppiato 2-0 sul Catania. Ma qui c'è l'Union Brescia che sta giocando con grande personalità, spirito, atteggiamento, sono quelli giusti. Salernitana presa in controtempo da questo inizio molto aggressivo di Unione Brescia, che in mezzo al campo sta dominando. Attenzione adesso a Ferraris, che prova ad andarsene in mezzo a due, l'ultimo tocco è suo, c'erano Balestrero e Mercati a sporcargli la giocata, sono riusciti a farlo e anche a guadagnarsi questa rimessa laterale. Quarto d'ora, un gran bel Brescia quello che vi stiamo raccontando qui su Radio 60-70-80 con la semifinale di andata del playoff di Serie C Sky Wi-Fi. Salernitana Union Brescia, Crespi se ne stava andando, forse anche con un fallo, comunque si gioca su Golemic, il rilancio del difensore serbo, capitano della Salernitana, che non resta in campo, e la squadra di Cosmi deve continuare a rimanere in attenta fase difensiva, perché è il Brescia che fa la partita, è il Brescia che è partito forte, è il Brescia che si è visto anche annullare per un tocco con il braccio su un rimpallo un gol di Valerio Crespi. Donnarumma, intanto la mesta che va a pressare su Donnarumma, indiavolato Union Brescia che sembra stare molto meglio dal punto di vista fisico della Salernitana. Ancora Mercati che giganteggia, pulisce questo pallone, lo dà la mesta sulla sinistra, il maratoneta ce l'ha sul mancino, la mesta finta e le cross, vada De Maria, c'è Mercati pronto a lucidare il suo destro per Crespi, la rovescia, la parata di Donnarumma, ma c'era fallo comunque di Crespi, fallo di sfondamento su Golemic. E questo è uno dei duelli che vedremo spesso probabilmente in questa partita, il centrale difensivo della Salernitana contro il centravanti bianco-azzurro. Si ripartirà con il calcio di punizione affidato ad Antonio Donnarumma. Tanto Brescia, pochissima Salernitana in questo inizio di partita. Dato ad Antonio Donnarumma. Tanto Brescia, pochissima Salernitana in questo inizio di partita.

verso Villa, il vice capitano riesce a tenere questo pallone dentro, libera l'area ma solo per un attimo Balestrero, il muretto di Ferraris per Ferrari, poi Mercati arriva, pulisce questo pallone, lo porta fuori dall'area e poi il rilancio però è sbagliato da parte di Armati, allora ancora Villa, fallo di Armati, calcio di punizione per la Salernitana sul lato corto dell'area e ammonito Armati, primo ammonito del match Armati. Cartellino giallo per il difensore schierato oggi quarto di destra a centrocampo di Union Brescia. Ricordiamo che il regolamento nei playoff di Serie C dice che al primo giallo si entra già in diffida. I diffidati prima di questo match erano Cisco e Fogliata, si aggiunge quindi adesso anche Loris Armati. Attenzione a questa punizione da sinistra sotto la curva di casa per la Salernitana, andrà a calciare Ferraris, due in barriera sono Vennaro e Mallamo, grande traffico come nella metropolitana di Tokyo all'ora di punta, dentro l'area difesa da Stefano Gori che chiede ai suoi giocatori e ai suoi difensori di non abbassarsi troppo, stare fuori, tenere fuori dalla area piccola i giocatori granata. Parte la punizione, c'è un tocco difensivo del Brescia con Crespi, poi Mallamo che è riuscito a evitare il calcio d'angolo, ancora Mallamo, scivola Ferraris, rimessa dal fondo, primi segnali di vita della Salernitana al 19° con questa punizione. Silipo intanto ha raddoppiato per l'Ascoli, 2-0, e Ascoli che conferma di essere una delle squadre più in forma, se non la più in forma, la più forte, come sostengono anche i bookmakers in base a quelle che sono state le quotazioni uscite nei giorni scorsi delle quattro semifinaliste. Il Brescia, la promozione del Brescia fino a prima di questa partita, la vittoria ai playoff di Union Brescia veniva pagata 4,25 ed era la quotazione più alta rispetto appunto ad Ascoli Catania e Salernitana. La riconquista della Mesta, il cross ancora dentro per Crespi, Crespi dalla linea di fondo, traversa, traversa di Crespi, traversa che trema ancora. E attenzione alla ripartenza adesso di Ferraris, Union Brescia al quale manca solo il gol, ma sta giocando benissimo, benissimo la squadra di Corini. Sull'assist di De Maria, Crespi ha difeso, controllato un pallone difficilissimo e poi quasi dalla linea di fondo è andato a colpire la traversa. Che occasione per la squadra di Eugenio Corini. Arriva intanto il dato degli spettatori ufficiali, 26.132, complimenti. Rivedendo intanto quanto accaduto con De Maria che conquista questo pallone, lo dà per Crespi, palla che, palo, non è traversa, palo colpito da Crespi quando sembrava ormai persa quella palla. E invece ancora il centravanti bianco-azzurro vicino al gol, o meglio lui il gol l'aveva segnato ma gli è stato annullato. Adesso la Salernitana sulla tre quarti con Ferraris che allarga a sinistra per Villa, il cross dentro, l'uscita di Stefano Gori, sicura, precisa, l'angelo biondo, security Gori va a bloccare questo pallone per poi giocarlo con Mercati, ecco cuore di drago. Altra occasione quindi per il Brescia che sta, ripeto, giocando con una personalità. Weber ha segnato per l'Ascoli, non Silipo. Una personalità da grande squadra in uno stadio con 27.000 persone. In uno stadio vero, da Serie A, neanche da Serie B. Questi giocatori sono in campo con anche una tranquillità, una naturalezza nel possesso, nel giocare il pallone. Mallamo cerca il centrocampo, va da Mercati, gioca nel corto con la Mesta, attenzione brutta palla persa da Mercati e calcia da metà campo cercando di sorprendere Gori, Mattia Tascone, pallone che termina abbondantemente a lato. Tascone ha visto sì Gori che era un po' fuori dai pali, però non è riuscito a calibrare questo tentativo.
3-0 dell'Ascoli, ha segnato anche

0: che Gabriele Gori, mi sa che abbiamo già una prima finalista, ed era quello che molti addetti ai lavori già preconizzavano nei giorni scorsi. Ascoli, che se dovesse passare avrebbe anche il vantaggio di giocare finale di ritorno in casa. Adesso nella tonnara di centrocampo esce benissimo Davide Balestrero, ancora indietro per Silvestri. Sta uscendo la partita agli antipodi di quella che in tanti si aspettavano, ovvero Salernitana che deve difendersi e aspettare per provare a giocare in contropiede, e Brescia che, nonostante un solo attaccante di ruolo come Crespi, sta continuando a rendersi pericoloso dalle parti di Donnarumma. Un Union Brescia che ha messo le tende nella metà campo avversaria. Intanto si scalda Cazzaduri. Potrebbe essere però un semplice riscaldamento precauzionale per possibili problemi. Deduco di uno dei due trequartisti, ovvero Zennaro Lamesta. Adesso Corini giustamente manda a scaldare un attaccante, perché con un Brescia che ha l'inerzia dalla sua parte, un Brescia che continua ad attaccare, a proporsi, ad avere in mano questa partita, un attaccante in più anche potrebbe far comodo, detto che comunque la decisione, la scelta di giocare con quattro centrocampisti tra mediana e tre quarti sta premiando la scelta, la decisione, la strategia, il piano partita del tecnico bianco-azzurro. Siamo al 24esimo del primo tempo, è sempre 0-0, ma sta dominando il Brescia alla Recchi di Salerno. Ci fermiamo, secondo break pubblicitario, torniamo con voi.
1: C'è un solo posto in Serie A. Una doppia sfida mette in palio l'accesso alla finale. Union Brescia-Salernitana. La gara d'andata domenica 24 maggio dalle ore 21 allo Stadio Recchi di Salerno. Il ritorno mercoledì 27 maggio dalle 20 a Rigamonti di Brescia. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60-70-80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a... Pizza buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia, in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala Oz. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.
2: Per la linea vai.
0: Torniamo ancora alla Recchi, 26esimo, attacca adesso la Salernitana con Villa da sinistra, il cross basso, ci mette il piedone Balestrero, allora in fallo laterale. Uno dei migliori Brescia della stagione, considerando e parametrando anche il valore dell'avversario. Brescia che è venuto veramente a recitare da grande protagonista sul palcoscenico della Recchi. Matino non è a cercare Ferrari, che fatica a girarsi per conclusione. Salernitana con Lescano, deve essere stato. Chance per la Salernitana all'improvviso. Ha difeso bene questo pallone Ferrari, nonostante ne avesse addosso due. E poi la conclusione con il pallone che è terminato alto è stato di Ferraris. La chance, la prima palla gol per la Salernitana, che arriva al minuto numero 27. sabato mattino, poi a cercare Ferrari in mezzo a due, è riuscito a girarsi, poi il pallone si è calciato da Ferraris, palla che è finita sopra l'incrocio non di molto di questa palla gol per la squadra di Cosmi dopo le chance che ha avuto il Brescia, che comunque già dall'altra parte ad attaccare sulla sinistra con De Maria, il cross dentro, colpo di testa di Armati, alto, ma c'è stato il fischio dell'arbitro per un fallo in attacco di Crespi. Tanto un bello striscione, amicizia, rispetto e lealtà. Brescia saluta la Salernitana Ultra, questo il lenzuolo che viene srotolato nel settore ospiti ai tifosi bianco-azzurri arrivati in questa caldissima domenica di fine maggio, quasi fine maggio, a Salerno. Punizione ancora per la Salernitana dentro la propria area con il rilancio di Antonio Donnarumma. La difende Lescano, la perde, ha riconquistata la Mesta, poi Mallamo, che invece i palloni perde un gran pochi, calamita nei piedi per Trattorino Mallamo. Silvestri riesce a dare questo pallone in avanti, lo difende Crespi a metà campo, allarga tutto a sinistra, che era il lato debole del momento. Mercati per Rizzo, continua a lavorare bene la catena di sinistra con De Maria, la finta del Fideo con il destro e il cross, colpo di testa di De Boer a mettere fuori, ancora Mercati di testa e poi Golemic. Siamo ancora dentro l'area quasi della Salernitana con De Maria che difende questo pallone, arriva Mallamo, il cross dell'ex sul tiro, il colpo di testa di Golemic, pallone che è lì al limite, Brescia che non riesce a calciare, ci prova allora con l'1-2 tra Armati e la Mesta sulla destra, la Mesta dentro l'area, l'ex Giana controlla questo pallone, arriva Mallamo che sbaglia la conclusione, ma la forza di questo Union Brescia è come accompagna l'azione, come c'è sempre un uomo vicino al portatore di palla. Ed è con queste superiorità numeriche che va a cercarsi, a trovarsi nelle varie zone del campo, che Union Brescia continua ad avere queste opportunità, ad arrivare con grande facilità dalle parti della porta di Antonio Donnarumma, che adesso va al rilancio. Colpo di testa di Rizzo, l'ultimo tocco è suo, la rimessa laterale quindi per Eddie Cabianca, l'ex Feralpisalò. Non c'è movimento tra da parte dei suoi compagni, quindi la lascia ad Emanuele Matino. Rimessa laterale da destra, appena dopo la panchina dei Granata, Matino, l'uomo mascherato, va dentro con questo pallone, attenzione a Lescano in area piccola, non riesce a girarsi perché Balestrero fa una gran difesa, pazzesca difesa di Balestrero su Lescano, bravissimo, che si stava avvicinando lì con grande pericolosità verso la porta di Gori, anche se era spalle alla porta, intanto non l'ha fatto girare, l'ha tenuto così e poi è riuscito anche a portargli via il pallone. Superata la mezz'ora, 31esimo, 0-0, ma risultato che sta stretto a Union Brescia per come ha giocato fino ad ora la squadra biancoazzurra, mentre sull'altro campo l'Ascoli sta trascinando 3-0 avanti sul Catania. Silvestri con il mancino in avanti, il pallone riconquistato da Matino, poi in mezzo al campo Balestrero e Zennaro la portano via Ferrari, il principe di Zennaro aspetta l'arrivo di Mallamo, poi Mercati, sembrano veramente un meccanismo perfetto, un orologio svizzero, soprattutto in mezzo al campo ma anche qui sulla sinistra dove Union Brescia sta sfondando spesso e volentieri, scappa via adesso il pallone a De Maria. 32esimo, in mezzo al campo e sulla mancina Unione Brescia sta dominando questa partita, ha trovato le sue comfort zone, ripetiamo, mancherebbe solo il gol a chiudere certificare un dominio della squadra di Eugenio Corini, che è venuta a Salerno a giocare anche meglio di come aveva fatto a Casarano, dove pure era riuscito a segnare al 19esimo, poi aveva trovato gli altri due gol a inizio secondo tempo. Silvestri, attenzione, perde il contrasto Silvestri con Cabianca, che entra in area, non chiude la deviazione per Carissa, porta vuota. Che occasione per la Salernitana! Cabianca, che dopo aver vinto il contrasto con Silvestri, è riuscito a entrare in area a destra, ha messo questo pallone in area piccola sul quale Ferraris non ci è arrivato per un soffio. Brivido anche dalle parti di Stefano Gori al 33esimo. E qui sono i dettagli che fanno la differenza, anche un contrasto perso come questo da Silvestri, che pure era in anticipo, che pure c'era andato giusto su quel pallone, però servono gli occhi anche dietro la testa per vedere quello che sta succedendo. Crespi difende questo pallone, larga destra per Armati. Armati con Malamo, di nuovo Armati per Mercati, anzi Balestrero, in avanti per Crespi, siamo in area. Uno contro uno di Crespi con Matino, una spalla alla porta, il centravanti scuola Lazio, è perso il duello. Attenzione allo stop di Lesciano con Ferraris, a giocarla i due, arriva Villa da sinistra, il cross di Villa, Ferraris che controlla, l'ex Pescara non riesce a stare in area, allora la ricama fuori sulla sinistra appoggiandosi a Villa, nuovamente per Anastasio, c'è il cross del 33, vanno a terra, si va a terra un difensore di Union Brescia, Balestrero, sul quale c'è il fallo da parte di Ferrari. La chiave in difesa dentro la propria area per Union Brescia è riuscire a pareggiare la fisicità sicuramente di Ferrari, ma anche quella di Lesciano. È un'altra chiave questa della partita, per adesso stanno reggendo bene, anche se, come detto, un paio di opportunità ci sono state anche per la Salernitana, prima di, con un tiro di Ferraris terminato di poco alto sopra l'incrocio, e poco fa proprio Ferraris non c'è arrivato per un battito di ciglia sul cross basso teso da parte dell'ex Feralpi Salò e di Cabianca. Siamo al 34esimo e 30 ed è sempre 0-0 il punteggio, una bellissima partita con il Brescia che ha dominato a lungo e adesso un po' sta uscendo anche la Salernitana, come normale che sia, squadra di qualità, di valore, squadra che gioca in casa davanti a quasi 30.000 spettatori. Lesciano contro Silvestri, duello aereo vinto da Sandokan. Lesciano che protesta, vorrebbe un tocco con il braccio da parte dell'ex Trapani e Cesena. Silvestri allora viene a riprendersela da Gori, non c'è pressione su Silvestri, sale Sandokan, guarda in avanti, finta il lancio, si appoggia per Armati, è arrivato Balestrero e poi Armati, adesso all'indietro per Gori. Con questo palleggio Union Brescia fa correre a vuoto la Salernitana, gli fa sprecare energie, gli crea anche una buona dose di depressione, perché non riescono a combinare nulla, a riconquistare nemmeno il pallone, oltre al fatto che stanno giocando una gara di attesa e ripartenza. Intervento di Mercati su Lesciano, Lesciano ammonito anche Mercati, gamba troppo alta del centrocampista biancoazzurro. E allora ne approfittiamo per andare con l'ultimo break pubblicitario di questo primo tempo, 36esimo, 0-0 Salernitana Union Brescia.
1: C'è un solo posto in Serie B. Una doppia sfida mette in palio l'accesso alla finale. Union Brescia-Salernitana. La gara d'andata, domenica 24 maggio dalle ore 21 allo Stadio Arechi di Salerno. Il ritorno mercoledì 27 maggio dalle 20 a Rigamonti di Brescia. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60-70-80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a... Pizza buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. a Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita, Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC, un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.
0: Mancano 7 minuti e mezzo all'intervallo, ancora senza reti questo Salernitana Union Brescia, con un gol annullato a Crespi che ha colpito poi anche il palo, ma con la Salernitana che sta crescendo. Un paio di opportunità le ha avute anche la squadra di Cosmi, nell'insieme però chi sta giocando meglio questa partita è il Brescia, con la Mesta adesso ad avanzare sulla trequarti sinistra, allargandosi a De Maria. Il controllo del 18 per Malamo, che ferma la giocata con la suola, poi dà l'indietro per Silvestri. Tutto Union Brescia adesso nella metà campo della Salernitana, che quando si difende decisamente bassa, e questo è un segnale di paura per gli uomini di Cosmi. Stanno soffrendo tanto, tantissimo. Le giocate di Union Brescia, arriva il primo cartellino giallo anche per la Salernitana, ammonito Matino. Dopo i due ammoniti in casa Union Brescia, punizione quindi per la squadra biancoazzurra. Tanto si sta giocando anche in Serie A, dove ci si gioca la salvezza, e la Champions League. Il Como sta vincendo a Cremona, il Lecce vince col Genoa, cremonese quindi con un piede e mezzo in Serie B. Milan sta pareggiando 1-1 col Cagliari e la Roma 0-0 con il Verona, mentre c'è un ritardo per il derby Torino-Juventus. Sorprendenti comunque due pareggi di Milan e Roma per adesso. Punizione battuta a Unione Brescia con rizzo di tacco per De Maria, dentro per Malamo dalla linea di fondo, il cross, la rovesciata tentata da Crespi, poi Balestrero, rimpallo, flipper, allontana la Salernitana, resta a terra però un giocatore granata che è stato colpito involontariamente ovviamente da Crespi nel suo tentativo di rovesciata dentro l'area. Al 39esimo e 30 sulla sinistra Union Brescia fa quello che vuole, sta lavorando benissimo quella catena con Rizzo, De Maria ma anche Malamo e la Mesta che vengono a giocare dalle parti di Matino e Cabianca. Deve continuare a insistere lì perché entra come lama rovente nel burro Union Brescia sulla fascia di destra della Salernitana. Meno di 5 minuti adesso all'intervallo con Donnarumma che mette il pallone sulla tre quarti, adesso c'è il calcio di punizione, anzi a metà campo. No, verrà scudellato il pallone dal direttore di gara. Madonia di Palermo è annullato dopo la revisione al VAR di Aureliano e Gemelli, senza bisogno di andare all'on field review, senza bisogno di andare lui al monitor. Il gol di Crespi dopo soli 5 minuti. Malamo per Mercati, Rizzo, adesso c'è un'aggressione un po' più alta e convinta da parte dei giocatori della Salernitana, che con la fisicità di Ferrari guadagnano questa rimessa laterale. Villa, Ferraris viene marcato quasi a uomo, perché quando il trequartista ex Pescara entra nel possesso di palla va subito, c'è sempre un giocatore di Union Brescia che va ad affrontarlo per impedirgli di giocare. Controllo destro di Rizzo a metà campo, Ferrari, pallone però è uscito e la rimessa laterale è in favore del Brescia. Ha cercato Tascone di tenerlo vivo questo pallone sulla fascia, all'altezza della metà campo. C'è invece la rimessa per Union Brescia, sta giocando anche la finale di andata per la promozione in Serie A. Catanzaro sta vincendo il Monza per 1-0. Allora, ancora riconquistato da Mercati, Mallano, stanno facendo una partita mostruosa. I due mediani di Union Brescia, armati, prova a passare arma letale contro Villa, non ci riesce, trova comunque la rimessa laterale a 3 minuti dall'intervallo, 42esimo, sempre 0-0 la Rechi tra Salernitana e Brescia, 4-0 dell'Ascoli. Direi che abbiamo la prima finalista. Ascoli-Catania 4-0, impressionante prova di forza dei bianconeri, anche se la Catania aveva dato segnali di cedimento nella gara interna con il Lecco. Subire 3 gol in casa dal Lecco per il Catania è stato sicuramente un brutto segnale, anche se aveva consentito il passaggio del turno. Quindi, a meno di clamorosi rovesciamenti, l'Ascoli sarà la prima finalista e avrà la possibilità di giocare anche la finale di ritorno in casa. Attacca la Salernitana con Villa, è un biscottino al miele per Stefano Gori, questo sinistro masticato di Luca Villa. Balestrero, la porta, 120 secondi al termine, troppo lungo il lancio per Crespi, bravo anche Donnarumma comunque ad uscire e a bloccare. Matino, Golemic, Union Brescia ha fatto il suo e anche qualcosa in più in questo primo tempo. Come detto, non è arrivato il gol, però ha messo più che i Sassolini dei macigni nell'ingranaggio della Salernitana, che adesso sa di avere contro un avversario molto forte, un avversario che è venuto a giocare senza paura, anzi con grande coraggio qui alla Rechi. Zennaro per Crespi, ancora Crespi sulla tre quarti, si accentra a sinistro, strozzato da parte di Crespi, anche perché Tascone, anzi Golemic, ha portato a concludere così malamente. E inizia allora l'ultimo minuto di questo primo tempo, sempre se non ci sarà recupero. Primo tempo che ha avuto poche pause, però c'è stata la revisione alla VAR per il gol annullato a Crespi, e quindi almeno 1-2 minuti di recupero verranno dati. Mercati per Armati, cercano la connessione, i due non la trovano, va a pulire Anastasio dando a Golemic. 30 secondi ancora in questo primo tempo, per ora sì, c'è il tabellone luminoso alle parti del quarto uomo e quindi ci sarà del recupero, tra poco scopriremo quanto. Tabellone luminoso nelle mani di Leonardo Di Mario di Ciampino, il quarto ufficiale, sulle indicazioni di Madonia, sta per decretare l'extra time con la Salernitana adesso per vie centrali. 1 minuto ancora, 60 secondi, di fatto ha detto c'è stato solo il tempo da recuperare per il VAR. Devono essere anche due, essere più generosi i minuti di recupero. Silvestri, Rizzo, in avanti verso Crespi che non ci arriva. È arrivato Golemic. E adesso Anastasio, il 33, va a crossare sul secondo palo dove Rizzo lascia sfilare questo pallone nel duello con Capianca. Corini che arriva fino a metà campo per chiedere la pressione alta, si alza anche Lanna e il suo vice, urlando ai propri giocatori di non abbassarsi in questi ultimi secondi di primo tempo. A terra Ferraris, quel contrasto con Rizzo, ma la punizione per Union Brescia, anche se Timo non ci sarà tempo per batterla in questo finale di primo tempo, manciata di secondi, probabilmente sul rilancio di Rizzo sulla punizione, no, non gliela fa neanche battere. Finisce così Un bel primo tempo sullo 0-0, un ottimo Brescia per quasi tutta la prima frazione, sicuramente per la prima mezz'ora, poi è uscita anche la Salernitana, però è il Brescia che sta facendo la partita, che è venuto qui alla Rechi davanti a quasi 30.000 spettatori a giocare la grande squadra, a imporre il proprio gioco, la propria filosofia, piano partita con tanti centrocampisti, che sta funzionando perché tanti palloni recuperati di mezzo e poi molto bene sulla sinistra, Union Brescia. Noi ci fermiamo una dozzina di minuti e poi torneremo qui per raccontarvi il secondo tempo.
1: C'è un solo posto in Serie B. Una doppia sfida mette in palio l'accesso alla finale. Union Brescia-Salernitana, la gara d'andata. Domenica 24 maggio dalle ore 21 allo Stadio Rechi di Salerno. Il ritorno mercoledì 27 maggio dalle 20 a Rigamonti di Brescia. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60-70-80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a... Pizza buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia, in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: L'appuntamento con le classifiche di oggi, quelle datate, quelle di tanto tempo fa, con Bruno Righetti, un appuntamento tipicamente italiano. E vogliamo anche celebrare la musica d'autore, ed in particolare la musica d'autore romana. Siamo nella seconda metà del mese di maggio del 1978 e la nostra classifica è dominata gioco forza in quel periodo dai Bee Gees di Stayin' Alive. Al secondo posto Patti Pravo con La magia di pensiero stupendo, quindi Elisabetta Viviani con una canzone per Bimbi, Heidi, e quindi Alan Sorrenti con Figli delle stelle al 4. E al punto numero 5 un personaggio che andremo a presentare tra qualche minuto, perché prima, sempre parlando di Roma, uno degli artisti più amati, anche lui che ci ha lasciato troppo presto. Sto parlando di Rino Gaetano, uno dei suoi pezzi più famosi, Gianna.
3: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

sapeva usare le parole e la musica come pochi. Rino Gaetano, grande successo di Gianna, non si può dire altrettanto del precedente disco di Antonello Venditti, Ullalla, che aveva delle aspettative dopo il grande successo di Lili che non vennero confermate, ma si rifà abbondantemente quando pubblica questo bel disco. È autore ovviamente di testi e musica, l'album si chiama Sotto il segno dei pesci e questa è proprio la canzone che poi entra prepotentemente in classifica e che dà il titolo a tutto il lavoro.

0: un giusto tributo a Roma e a una colonna della musica romana che è Antonello Venditti e che lo è anche della musica italiana, uno dei classici, un repertorio a colpo sicuro che abbiamo ritrovato in quella hit parade della seconda metà del mese di maggio del 1978. Noi ci ritroviamo qui come sempre per un altro appuntamento, sempre su Radio 60 70 80 tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: C'è un solo posto in Serie B. Una doppia sfida mette in palio l'accesso alla finale. Union Brescia-Salernitana. La gara d'andata domenica 24 maggio dalle ore 21 allo Stadio Arechi di Salerno. Il ritorno mercoledì 27 maggio dalle 20 a Rigamonti di Brescia. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60-70-80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a... Pizza buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia, in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala Oz. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.
1: Nuovamente collegati con lo Stadio Arechi di Salerno, 30 secondi nel corso del secondo tempo e secondo calcio d'angolo per Union Brescia in questa partita. Salernitana che ha tolto Lescano, un deludente Lescano, ha inserito Ashik e quindi cambia sicuramente anche la fisionomia dell'attacco della Salernitana con Ashik

Poi ti è stato allontanare ancora Malamo, sul quale c'era forse un fallo, era arrivato comunque primo lui sul pallone. Malamo che così come Mercati sono stati tra i migliori in un primo tempo nel quale comunque nessuno è sceso sotto la sufficienza tra i giocatori del Brescia, ma è quella cerniera di centrocampo disegnata molto bene da Eugenio Corini con due mediani come Mercati e Mallam, con altri due centrocampisti come Zennaro e Lamesta, che hanno avuto superiorità numeriche prendendo in mezzo, in infilata, i poveri Tascone e De Boer, e lì in mezzo che la Salernitana ha sofferto tanto, ma anche sulla propria destra. Adesso con l'ingresso di Yashik, Cosmi chiaramente punta una partita ancora di più da attesa e ripartenza, attesa obbligata quella della Salernitana, perché il pallone c'era sempre il Brescia tra i piedi. Rizzo, sinistro da De Maria, ancora Rizzo, tutta la Salernitana dietro la linea della palla ed è una situazione che si è vista spesso, spessissimo nel primo tempo. Ancora Rizzo per Lamesta, vorrà fare superiorità numerica lì a sinistra, come è successo anche nel primo tempo. Lamesta ad aiutare De Maria, che però non riesce a tenere questo pallone. Finale intanto il risultato di Ascoli, sorprendente, ma fino a un certo punto la netta vittoria per 4-0 dell'Ascoli sul Catania. È chiaro che nel match di mercoledì prossimo al Massimino Cibali servirà un'impresa, ma il Catania non sembra essere nelle condizioni per poterla ottenere. Rizzo, ancora possesso Brescia, che ha iniziato così come nel primo tempo, ovvero adesso il cross di Lamesta dentro per Crespi, con Villa che si arrabbia con Donnarumma perché non è uscito. Donnarumma esce adesso. Segnali di grande nervosismo tra i giocatori della Salernitana. Villa se l'è presa prima con Donnarumma e poi anche con gli altri difensori, Golemic e Anastasio. È una Salernitana che sembra ancora molto timorosa o comunque in grande difficoltà contro un Brescia che è più brillante fisicamente, che è sul pezzo, che gioca il pallone con grande pulizia. Zennaro su se stesso, girando, dandoli indietro per Malamo, deve riuscire a tenere ritmi alti, grande intensità. Questo serve alla squadra di Eugenio Corini per trovare quel gol che meriterebbe, con il quale sbloccare il risultato. Ancora Malamo, ecco il trattorino. C'è sulla sua tangenziale Crespi, preferisce allargarsi a Balestrero. Gran palla di Balestrero tra le righe per Zennaro. Ancora Zennaro che voleva tornare dal capitano. Palla persa. E nuovo possesso della Salernitana con il Brescia, però, che continua ad aggredire, a pressare altissimo anche con Balestrero. Rimessa laterale per la Salernitana, ma grossa, grossa difficoltà per gli uomini di Cosmi di impostare dal basso, di uscire dalla prima linea di pressione bianco-azzurra. E quando gli uomini di Corini giocano così, ce n'è veramente per pochi. Ripetiamo, una delle migliori prestazioni stagionali di Union Brescia, al quale purtroppo manca il gol per definirla ancora meglio. È vero che c'è una Salernitana che appare stanca, però è pur sempre la Salernitana con giocatori di grande qualità. Malamo, la Salernitana lascia programmaticamente ormai il pallone all'avversario perché non è nelle condizioni di fare questa partita e cerca di giocarla modo sporco da provinciale. Palla persa da Silvestri intanto in mezzo al campo. Salernitana che attacca da sinistra con Anastasio, il cross secondo palo la lasciano sfilare gli uomini nel biancoazzurro. De Maria però sulla pressione di Tascone regala di fatto questa rimessa laterale in zona attacco la Salernitana e sale sempre più forte l'incitamento dei 26.123 sostenitori Granata, quali bisogna togliere comunque i 500 bresciani. Mercati in avanti per Crespi, in mezzo a due, è passato Crespi, è passato Hernan, non riesce però a tenerla, recupera
Golemic con l'aiuto di Anastasio. Brescia che quando gioca questi palloni alti sopra la difesa della Salernitana manda spesso in tilt i Granata. Magari adesso potrebbe essere anche, perché no, l'occasione per mettere un'altra punta o mettere un giocatore come Cisco un po' più offensivo rispetto ad Armati, perché questo Brescia ha bisogno di avere ancora più spessore offensivo, visto e considerato che la partita fino ad ora è stata tatticamente perfetta, però è là davanti che sta mancando la finalizzazione, la conclusione di un ottimo match. Ashik, questo pallone indietro per De Boer, Villa ancora dentro per Ashik, Mercati e Gori, cosa ha salvato, ha evitato un calcio d'angolo come un felino, una pantera, la tigre del Bengala Gori. Ancora Salernitana che entra in area con De Boer, De Boer, Grandon, Salernitana avanti, Salernitana in vantaggio con De Boer. Corini che chiede ai suoi di tenere la testa sulla partita, di non perdere la testa, però qui c'è stato un vuoto d'aria nella difesa di destra, nel difensiva di Union Brescia. Adesso rivedremo quanto accaduto, sono delle proteste di balestrero, non so di che tipo, ma credo che ci sia nulla per poter annullare questo gol. Brescia che si è fatto trovare scopertissimo con Armati, che è arrivato un po' in ritardo. No, questa poi è l'azione che di Gori che mette in fallo laterale. Brescia che prende gol su fallo laterale, e questo è sempre imperdonabile quando succede. La rete di De Boer con un destro a giro. Non c'erano praticamente i giocatori del Brescia sulla destra, lì su questa rimessa laterale. Si erano schiacciati al centro della difesa gli uomini di Corini, consentendo quindi a De Boer di avere lo spazio per entrare in area da sinistra e poi insaccare con un destro a giro. E adesso vi lascio immaginare la bolgia che c'è alla Rechi. All'improvviso tutto il pubblico, non solo la curva, ha ripreso coraggio dopo aver visto una Salernitana in seria difficoltà. È un 1-2 tra De Boer e un compagno, deve essere a Schick, ma c'erano tre giocatori del Brescia: Mercati, Malamo, tra l'altro i due migliori fino ad ora, e Armati. Cioè, in due, quelli della Salernitana hanno fatto una giocata semplicissima su rimessa laterale. De Boer, mi sembra a Schick, e i tre giocatori del Brescia che erano in superiorità numerica. Attenzione intanto a Balestrero che prova ad entrare in area, De Boer di testa. La reazione rabbiosa degli uomini di Corini che adesso si stanno sbilanciando. Attenzione, contropiede della Salernitana. C'è il ripiegamento ottimo però di Rizzo su Cabianca. Adesso, come ha detto giustamente Corini e i suoi, bisogna usare la testa, non bisogna disconnettersi dalla partita. Un gol assurdo comunque quello concesso alla Salernitana, sì, è proprio Schick che fa l'1-2 con De Boer, ma c'erano tre giocatori del Brescia, Armati, Malamo e Mercati. Il calcio è inspiegabile. Malamo e Mercati, i migliori fino ad ora, sono fatti tagliare fuori, ma anche Armati, in superiorità numerica e da fallo laterale, Union Brescia ha preso un gol assurdo, assurdo. Undicesimo del secondo tempo, 1-0 quindi per i Granata con il gol di Kees De Boer. Zennaro per Malamo, ancora d'Armati, adesso chiaramente si difende la Salernitana, l'ha fatto anche sullo 0-0, maggior ragione adesso. De Maria, il controllo, il volo sul lato corto dell'area, dentro l'area piccola, Golemic anticipa
Donnarumma e mette in angolo, terzo corner per il Brescia. 3-0 corner in favore degli uomini di Corini. Intanto Gori corre da Corini, visto che l'azione è dalla parte opposta, per prendere indicazioni, e poi Gori si rimette quasi a metà campo, sulla tre quarti. Calcio d'angolo per Union Brescia, il trenino con Balestrero, Crespi e Silvestri. Poi c'è Armati sul secondo palo. Sulla linea a disturbare il portiere La Mesta. Parte De Maria con il colpo in testa di Crespi. Balestrero, gol! Il gol del capitano! Ancora chiedono un tocco con il braccio i giocatori della Salernitana. Vediamo. Vediamo se sarà la copia, il copia e incolla del gol di Crespi. Per ora non esultano i giocatori di Union Brescia. Non so se è un buon segnale questo. Si andrà al VAR a valutare quanto accaduto. È stato prima il colpo di testa di Crespi, Donnarumma l'aveva tenuta lì, Balestrero è arrivato in tapin, ha presa, l'ha colpita due volte, forse la seconda con il braccio. Corner di De Maria, annullato anche questo gol al Brescia. Annullato il gol al Brescia, secondo gol annullato, è stato il colpo di testa, Mercati è stato, non Balestrero, Mercati, che però la tocca, sì, la tocca con il braccio Mercati, non è stato Balestrero ma Mercati. Cambio intanto nella Salernitana ancora. Giusta questa decisione del direttore di gara, c'era il tocco con il braccio di Mercati. Questo è pulitissimo. Allora, vediamo, entra con il numero 28 Gianluca Longobardi. Esce Cabianca. Cambio sulla fascia destra. Ha impiegato un po' Cosmi a capire che la Salernitana soffriva lì, però adesso c'è sulla fascia destra. Ha impiegato un po' Cosmi a capire che la Salernitana soffriva lì, però adesso

0: dell'Union Brescia si è capito che c'era qualcosa di strano. Punizione battuta dalla Salernitana, De Boer, sulla sinistra, Villa per Aschik, l'ottimo intervento di Balestrero. Ancora Mercati per Rizzo, adesso c'è Longobardi sulla destra per puntellare una fascia che ha visto la Salernitana andare in grossissima difficoltà nel primo tempo, in parte anche in questo secondo, finché è arrivato il cambio da parte di Serse Cosmi con Longobardi che è un po' più difensivo rispetto a Cabianca. Salernitana che si difende a 5 ovviamente adesso. Attenzione alla Brescia che attacca da sinistra, deve fare possesso. Incredibile, il Cagliari vince a San Siro con il Milan, pazzesco, e la Roma vince a Verona, la Juventus vince a Torino, in questo momento Milan fuori dalla Champions League, e a Torino è iniziata tardi la partita. Attenzione, Crespi, il pallone dentro l'area, stavolta se l'è divorato lui, stavolta è un gol clamorosamente divorato da Crespi, perché da lì devi fare gol, non ce ne sono di storie. Sul cross ancora Ide Maria, Crespi di piatto al volo, si è divorato il gol del pareggio. Stanno per entrare Fogliata e Cisco per Union Brescia, quindi seguiamo questi due cambi, andremo a vedere chi uscirà e poi ci fermiamo per il primo break pubblicitario del secondo tempo. Un'occasione clamorosa che Crespi ha cestinato sul pallone, è arrivato a sinistra. Queste, qui non c'è niente da dire se non che purtroppo ho sbagliato Crespi, perché questa era una ghiottissima occasione per arrivare all'1-1. Tanto i due cambi pronti, la Mesta che lancia verso Crespi, non riesce a tenere questo pallone, mamma mia, l'ho rivista adesso l'occasione di Crespi, un cross di Rizzo, no, non ci credo, attenzione intanto che se ne va il giocatore della Salernitana, contrasto con Silvestri, per l'arbitro non c'è fallo, palla piena. Ma cosa si è mangiato Valerio Crespi? L'occasionissima per l'1-1, ennesimo segnale di come la Salernitana in difesa fatichi. È stato questo intervento su Tascone di Silvestri, adesso partita che si surriscalda con Golemic che va a protestare con Madonia. Sarà un terzo cambio anche per la Salernitana, con il secondo slot entrerà Gaio Capomaggio con la maglia numero 5. Capomaggio, no, dei giocatori che dovrebbero essere le stelle di questa Salernitana, di maggiore esperienza, ma che non è riuscito in questa stagione a performare. Fuori Armati, dentro Cisco, era il cambio più giusto, logico, normale, mentre Fogliata entra al posto di Lamesta. Lamesta che non ha tutta la partita. Allora, ci fermiamo, primo break pubblicitario, il secondo tempo al 18esimo, Salernitana 1, Brescia 0.
1: C'è un solo posto in Serie B. Una doppia sfida mette in palio l'accesso alla finale. Union Brescia-Salernitana. La gara d'andata domenica 24 maggio dalle ore 21 allo Stadio Arechi di Salerno. Il ritorno mercoledì 27 maggio dalle 20 a Rigamonti di Brescia. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60-70-80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a... Pizza buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia, in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova.

0: Ristorante La Casa nel Bosco a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, Ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.
1: Di nuovo dalla Rechi di Salerno, 20esimo, 1-0 per la Salernitana. Con il Brescia che si è visto giustamente annullare un altro gol in questo secondo tempo, ma con il Brescia che ha sprecato poco dopo con Crespi. Una grande opportunità per trovare il pareggio. Adesso è un Brescia che a destra è sicuramente più offensivo con l'ingresso di Cisco. Brescia che ha sostituito quindi Armati e Lamesta per Cisco e Fogliata. Di Fogliata adesso vediamo la sua posizione quale sarà, anche se questo groviglio di centrocampisti non è facile capire chi sta facendo il mediano, chi fa il trequartista a supporto di Crespi, che avrebbe bisogno probabilmente anche di una punta vicina. Cisco sulla destra, Cisco non riesce nel suo doppio passo, va a crossare malissimo, pallone che va direttamente sul fondo. Salernitana che ha messo anche Capomaggio al posto di Ferraris dopo aver inserito Longobardi per Cabianca e prima ancora Ashik per Lescano. Salernitana quindi che ha ancora due cambi da poter fare, ma con un solo slot, mentre il Brescia ne ha tre con due slot. Il rilancio di Antonio Donnarumma, adesso bisogna capire se Corini cercherà di limitare i danni e quindi si accontenterà di questo 1-0 oppure se chiederà ai suoi di cercare di pareggiare questa partita, con il rischio ovviamente di coprirsi, perché la Salernitana non ha mai cambiato modo di fare la partita. Adesso dietro la linea della palla aspetta e riparte così come aveva fatto per tutto il primo tempo. Silvestri apre il compasso, cambia tutto, va da Cisco che è riuscito a tenerla viva questa palla di testa. Ancora Zennaro contro De Boer, l'olandese senza fallo per Villa. Va in avanti, adesso cercano la fisicità, la struttura fisica di Ferrari. No, questa è una punizione regalata. Questa è una punizione regalata alla Salernitana per un contatto normalissimo tra Silvestri e Ferrari a metà campo. Punizione che consente alla Salernitana di rifiatare, ovviamente. Tanto in Serie A sta succedendo l'incredibile, ma fino a un certo punto anche qui, col Milan che perde in casa con il Cagliari e in questo momento il Como andrebbe in Champions League con la Roma, oltre ovviamente al Napoli e all'Inter. Perché la Juventus anche vincendo è sotto, esatto, negli scontri diretti, ma è ancora lunga. Cisco contro Villa, ha saltato Villa che però recupera, anzi era De Boer, poi Capomaggio che adesso si è messo lì in mezzo al campo a far sentire la sua esperienza, giocatore che non ha nella mobilità sicuramente, nel dinamismo la sua caratteristica migliore, ma che è un ottimo centrocampista posizionale di qualità. Se ripetiamo, in questa stagione non ha performato come si aspettavano qui a Salerno. E intanto purtroppo dobbiamo registrare in Serie A anche i gravi incidenti che hanno fatto iniziare in ritardo il derby tra Torino e Juventus, con un tifoso juventino che è in codice rosso, quindi in condizioni gravi in ospedale per scontri tra le due fazioni avvenute fuori dallo stadio prima dell'inizio del match. Qui siamo al 24esimo, il Brescia è sotto per 1-0 e attacca con Mallamo. Va da Cisco, ancora Mallamo, Salernitana che copre bene il campo, che toglie le linee di passaggio agli uomini di Corini. Ancora Mallamo, Mercati cerca l'imbucata dentro R. Crespi, ha capito tutto però la difesa della Salernitana. E poi il fallo di Balestrero su Ashik, il cui ingresso qualche problema lo sta creando a Union Brescia. era ovviamente meglio quando c'era in campo Lescano. Punizione per la Salernitana nella propria metà campo, all'altezza della mezzaluna. Ancora in avanti il pallone, il tentativo di Ferrari di agganciare a tre quarti, non riuscito. Gori allora verso Mercati, che adesso è appare all'improvviso in debito d'ossigeno. Mercati ha corso tantissimo, ha fatto benissimo il primo tempo, ma adesso sta calando. Crespi toglie il pallone dai piedi di De Boer a metà campo. Brescia che ritorna in possesso e supera la metà campo con Rizzo, che però si ferma, dà l'indietro per Mercati e adesso la Salernitana sta lì, chiusa, a doppia mandata. Entrerà Valente per Union Brescia. Valente, non Cazzadori, perché evidentemente Corini ritiene che serva fisicità adesso più che altro. Quindi né Vido né Maestrello bensì e né Cazzadori bensì Valente, che è il giocatore tra i giocatori con maggior fisicità, ma in teoria a Maestrello e Vido non manca questa, però evidentemente non si fida dei due Corini. La conclusione intanto di Cisco, ribattuta da un difensore dentro l'area, ancora il cross, secondo palo, e per non rischiare Matino mette in corner 4-0 gli angoli per il Brescia. Saltella Valente, pronto ad entrare, vediamo chi uscirà a questo punto, un centrocampista, Zennaro. Valente per Zennaro, altro giocatore che come la Mesta era in dubbio, in bilico se giocare oppure no. Zennaro. Entra anche Moretti. Fuori Rizzo che ha problemi e a terra in questo momento. Quindi Moretti e Valente sicuramente ne guadagna in centimetri fisicità Union Brescia. Però è chiaro che, insomma, poi sarà il campo a dire se ha ragione Corini oppure no, ma Valente che entra al di là della sua struttura fisica, mentre restano seduti sia Maestrello che Vido, fa pensare sulle condizioni di entrambi. Union Brescia che può andare a battere il quarto calcio d'angolo. È Rizzo che deve uscire accompagnato a braccia dallo staff medico Union Brescia, quindi Moretti per Rizzo, e Valente per Zennaro. Corini ha chiesto a Moretti di velocizzare il riscaldamento in modo tale che risulti che sono due cambi con uno slot, fondamentalmente questi. Doppio cambio prima, doppio cambio adesso. E quindi resta ancora uno slot e una sostituzione per la squadra biancoazzurra, che può andare a battere da sinistra. Si è giocato poco comunque in questo secondo tempo, è molto meno di quanto si sia giocato nel primo. 28:30 dalla bandierina, il Fideo De Maria con il mancino, adesso Valente dentro l'area a cercare di prendere posizione anche lui, lo stesso Moretti. Il corner battuto, Valente che riesce solo a spizzarla, poi il tentativo di Silvestri, respinto, il muro su Cisco di De Boer, parte il contropiede della Salernitana sulla sinistra, cerca di passare, cade, si rialza Longobardi e poi Ferrari da una pallaccia da Chic, sbaglia tutto Ferrari e quindi sfuma il contropiede della Salernitana al 29esimo, sempre 1-0 per i padroni di casa, grazie al gol segnato all'ottavo del secondo tempo da De Boer. Continua intanto a scaldarsi Boci, Vido e Cazzadori. Silvestri, verticale questo pallone, poi lo allarga, sbaglia tutto. Chiede scusa ai compagni per questo errore di misura. Gigi Silvestri. Continua intanto il grande tifo della Rechi, ma si sentono anche i circa 500-600 tifosi bresciani. Hanno smesso un secondo anche loro di incitare la squadra. Fallo su Mercati, che è stato commesso da Ferrari. Ferrari che sta facendo sportellate con chiunque. Brescia che va a sinistra, quindi con Mercati. Poi De Maria. Soliti problemi nel dover circumnavigare il blocco basso della Salernitana senza avere spazi nei quali andare, giocare. Adesso Balestrero provato a metterla sopra la difesa per Cisco. Ancora difensore in granata a rilanciare. Adesso tutto il Brescia ovviamente nella metà campo della Salernitana alla ricerca dell'1-1. 31esimo, De Maria, Moretti. Fatale, una disattenzione che ha portato al gol di De Boer sulla rimessa laterale con tre giocatori armati, Malamo e Mercati, che si sono fatti tagliare fuori dall'1-2 di De Boer con Ashik. Quella è la chiave fino ad ora della partita, l'azione che ha spaccato in due il match, che ha stappato questa gara in favore della Salernitana. De Maria entra nel campo adesso, va a cercare Cisco da esterno esterno, da De Maria, Alex su tiro Le Perugia, secondo palo Cisco, pallone velenoso, c'è il tocco di Mercati e palla sul fondo. Ancora due cambi, gli ultimi a disposizione della Salernitana. Entrano con il numero 9 Roberto Inglese, che ha segnato anche nell'ultimo match, e dice Ferrari, che non ne ha più, distrutto dalla stanchezza. Entra anche Carriero, centrocampista ex Cittadella. Andiamo a vedere chi uscirà. Inglese per Ferrari era classico, intanto Boato per Bobby English, è soprannominato da anni Roberto Inglese. E l'ultimo cambio è l'ingresso di Carriero. Mentre sta intensificando il riscaldamento Luca Vido a bordi della panchina della Brescia. L'arbitro non stava dando l'ok all'ingresso di Carriero. Sarebbe stato un bel pasticcio, perché a quel punto avrebbe esaurito gli slot Cosmi. Adesso sì, Carriero può entrare in campo con Scurtolo che si infuria con il quarto uomo. Finisce in panchina Tascone, dentro quindi Carriero per Tascone e Inglese per Ferrari. Al 34esimo del secondo tempo, con la Salernitana sempre avanti per 1-0, e noi ci fermiamo per il secondo e ultimo break pubblicitario.
2: C'è un solo posto in Serie B. Una doppia sfida mette in palio l'accesso alla finale. Union Brescia-Salernitana, la gara d'andata, domenica 24 maggio dalle ore 21 allo Stadio Rechi di Salerno. Il ritorno mercoledì 27 maggio dalle 20 a Rigamonti di Brescia. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60-70-80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a... Pizza buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia, in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala Oz. o B elettronica. 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.
1: Primo calcio d'angolo per la Salernitana in questa partita, al 35esimo del secondo tempo. Attenzione adesso ai saltatori, Granata sicuramente inglese, ma anche Capomaggio e poi Golemic, lo stesso De Boer, calcia dalla bandierina di destra, Balestrero riesce a spizzarla quel tanto che basta per metterla fuori, ma ancora con Longobardi, la Salernitana secondo palo, lascia sfilare Cisco impedendo a De Boer di arrivare all'impatto. 9 minuti quindi ancora a giocare, poi ci sarà recupero sicuramente più intenso del primo tempo, più corposo dopo l'unico minuto dato termine della prima frazione. Tanto potrebbe entrare Bocci, quindi Corini vuole conservare prima di tutto la sconfitta di misura, per la quale io personalmente avrei anche firmato in vigilia, ma non adesso, dopo aver visto questo tipo di partita, nella quale a Union Brescia è mancata la concretezza, il cinismo che invece la Salernitana ha avuto. Salernitana brava anche a sfruttare un regalo in fase difensiva dei biancoazzurri, perché il gol è arrivato su rimessa laterale e, ripeto ancora una volta, con il Brescia che era in superiorità numerica 3-2, si è fatto tagliare fuori da un triangolo piuttosto elementare. 36-40. Vallamo per Moretti, fa possesso adesso Union Brescia, ma sembra più attenta a non rischiare, a non subire un altro gol che a cercare di farlo. Cisco, il cross dentro l'area. Aschik, c'era fallo di Aschik su Mercati, invece si gioca. Poi arriva il fischio per il fallo di Balestrero su Longobardi ed ecco che arriva l'ultimo cambio anche per Union Brescia. Entrerà Bocci al posto di De Maria. De Maria stanchissimo, fatica anche a camminare perché è chiaro che ci sia molto acido lattico nelle gambe, nei polpacci del Fideo, che comunque ha fatto una buona gara secondo me. Purtroppo, ripetiamo, al Brescia fino ad ora è mancato quel cinismo, quella concretezza sotto porta per trovare almeno un gol che avrebbe meritato. Il pallone in avanti di Donnarumma per Aschik, con la sua velocità, la sua frizzantezza. Aschik è un giocatore che sa come mettere in difficoltà i difensori di Union Brescia. Dovesse finire così, il Brescia per andare in finale dovrebbe vincere al ritorno con 2 gol di scarto. Se il Brescia vincesse con un gol di scarto, qualunque dovesse essere il punteggio, dall'1-0 al 2-1, 3-2 e via dicendo, si andrebbe ai tempi supplementari, poi eventualmente ai rigori, perché non c'è vantaggio anche se il Brescia ha chiuso secondo nel girone A, la Salernitana terza nel girone C, ma dalle semifinali si azzera tutto. Sono comunque ancora 6 minuti più recupero per biancoazzurri per trovare il gol del pareggio. Malamo si allarga, Cisco, squadre tutte e due molto stanche. Malamo che ne ha ancora invece, Fogliata, il recupero di Inglese su Malamo e poi anche su Cisco, l'ovazione per Bobby English, Roberto Inglese, che però non è riuscito a guadagnare rimessa laterale, già battuta dalla Brescia, il cross con il destro di Cisco, arriva Malamo col mancino, la mette dentro per Silvestri, sul quale arriva in anticipo Golemic, continua il duello tra i due, ultimo tocco del difensore serbo della Salernitana e rimessa laterale in zona attacco per i biancoazzurri. Scintilla intanto ancora tra Crespi, Golemic, Silvestri che dà per Mercati. A sinistra Boci appena entrato è il più fresco di tutti e si guadagna il quinto angolo. 5-1 i corner per il Brescia, ma sempre 1-0 il punteggio per la Salernitana. 5 minuti più recupero dal termine. E adesso dentro l'area ancora Valente, Mercati, Silvestri che è sempre un'arma pericolosissima per gli avversari, anche Moretti, si forma il trenino al centro dell'area con sportellate, storie tese adesso tra Capomaggio e Valente. Capomaggio che prende a uomo Valente, lo atterra, Valente si rialza, il corner è partito, colpo di testa che è della Salernitana a mettere fuori, poi fogliata con un tentativo velleitario al volo da 40 metri, palla sopra la traversa. Un tiro assolutamente inutile questo di fogliata. E adesso Salernitana che ovviamente fa il suo gioco, tira l'acqua al suo mulino, perde un po' di tempo, c'è a terra un giocatore granata. Ripeto però che in questo secondo tempo il recupero dovrà per forza di cose essere corposo. Un Brescia che adesso è in campo con Gori in porta, i tre difensori sono Balestrero, Silvestri e Moretti, sulle fasce ci sono a destra Cisco, a sinistra De Maria, i due mediani sono Fogliata e Mercati e poi ci sono due punte, ovvero Valente e Crespi. È un 3-5-2, quindi con i tre mediani che sono Malamo, Mercati e Fogliata, con Malamo che sembra il vertice più basso. La curva della Salernitana chiede fino alla fine il massimo sforzo ai propri giocatori. Colpo di testa di Silvestri, 3 minuti al 90esimo. De Boer, attenzione per Schick contro Moretti! Super salvataggio di Moretti! Che intervento del 42 in estirada con il sinistro. Sì che Moretti non ha lo stesso passo di Aschik, ma qui è stato bravissimo nel prendergli il tempo. Messa laterale in zona attacco per la Salernitana. Adesso mangia qualche secondo. Inglese va verso la bandierina. Inglese a scambiare con Longobardi, poi l'ultimo tocco è di Boci, la rimessa laterale ancora per la Salernitana, ancora con Longobardi. Viene incontro Inglese contro Moretti, va a cercare la bandierina Inglese, guadagna l'angolo facendo carambolare il pallone addosso a Moretti. Secondo corner per la Salernitana. Beh, insomma, Inglese sarà anche a fine carriera, sarà anche con un'autonomia molto limitata, ma con queste giocate che possono fare anche la differenza. Resta uno dei giocatori più forti in circolazione tra quelli in Serie C. Secondo corner quindi per la Salernitana, da destra, batte a Schick, colpo di testa di Silvestri a mettere fuori, la conclusione di Longobardi, ribattuta, può andare in contropiede della Brescia, Valente per Cisco, sulla sinistra, Cisco contro Longobardi, arriva anche a Schick a commettere fallo e a fermare la transizione biancozzurra. Non un buon impatto sicuramente fino ad ora quello di Cisco. Balestrero, Malamo, Mercati se l'allunga, Mercati è stanchissimo, percorso chilometri, poi Valente che non tiene questo pallone, allora Inglese lo difende. La differenza tra Valente e Inglese nel tenere il pallone e far salire la squadra si è vista tutta in questa circostanza. 44-10, A Schick che taglia il campo, andando da Inglese sulla sinistra, Bobby English non la tiene stavolta. Rimessa dal fondo per il Brescia con Silvestri. Non si riesce a capire se il Brescia davvero ci creda nell'andare sull'uno, nel cercare l'1-1, o se da qualche minuto vi ha detto vabbè, perdiamo, teniamo questa sconfitta di misura, ci giochiamo tutto a Rigamonti. Come però, ripetiamo, serviranno due gol di scarto per eliminare la Salernitana e andare in finale, quasi certamente con l'Ascoli che ha travolto il Catania per 4-0. Quanto sono arrivati i verdetti in Serie A, sicuramente per la retrocessione scende la Cremonese, si salva il Lecce. In questo momento ci sono Roma e Como in Champions, il Milan è fuori perché ha perso, bisogna vedere cosa succederà alla Juve. Il pallone sul secondo palo, colpo di testa a mettere fuori, ancora Mercati, il Brescia che attacca con Valente. Rovesciata di Crespi, la pareggiata Crespi, la pareggiata Valerio Crespi con una rovesciata clamorosa, senza senso il gol di Valerio Crespi al 91esimo. Cosa ha fatto questa volta? Il gol è validissimo di Valerio Crespi con tutta la panchina che esulta. È un gol pazzesco quello di Crespi, quando il Metz sembrava ormai ad andare al tramonto ed erano appena stati alzati 5 minuti di recupero. Crespi con una rovesciata stile quella di Parola sulle figurine Panini trova il gol dell'1-1. Partita incredibile questa, veramente, con Union Brescia che la riprende. Mamma mia, in mezzo a due si è coordinato clamorosamente bene, in mezzo a De Boer e Golemic, credo. Cosa ha fatto Valerio Crespi mettendo questo pallone in sforbiciata alle spalle di Donnarumma e poi andando ad esultare sotto il settore bianco-azzurro? E veramente non è mai finita finché non è finita. Crespi che si è visto annullare un gol, ha preso un palo, si è divorato un gol clamoroso e ne ha fatto uno decisamente molto più difficile e bellissimo. Valente l'assist, che bravo. Anche Valente gli ha dato una palla col contagiri, quindi pagato, ha pagato anche il cambio deciso da Eugenio Corini con l'ingresso di Valente e non di un Vido, di un Maestrello, come ci si poteva aspettare. Zelato l'Arechi, i 27.000 dell'Arechi, 26 rotti, che gol, gran palla di Valente perché gliel'ha messa lì, ma poi il resto ovviamente l'ha fatto Crespi inventandosi una rovesciata bellissima da copertina irreale, quasi senza senso il gol di Valerio Crespi, un gol pesantissimo che può voler dire tanto in chiave finale. Chiaro che con un pareggio comunque il Brescia dovrà vincere per evitare supplementari e rigori, però un conto è ripartire da un 1-1, un conto dover ripartire sotto di un gol come era fino a poco fa. Il primo minuto di recupero, Crespi ha dato il pareggio, ha trovato l'1-1 e il nono gol in 17 partite con la maglia di Union Brescia per Valerio Crespi, che è vero, a volte se ne divora di clamorosi e non riesci a spiegarti il perché, ma poi si fa perdonare con questi gesti tecnici, con questi gol pesantissimi. Corini che chiede quanto manca, nervosissimo il team manager Agostinelli che dice bisogna giocare ancora qualche minuto, uno, due, vedremo. La rimessa laterale intanto per Union Brescia con Balestrero che va ancora da Crespi che cerca di girarsi dentro l'area, poi il fallo di Fogliata che ferma tentativo di transizione di Inglese. Sembra che gli abbia fatto segno due, ancora due minuti Agostinelli a Corini. E adesso la Salernitana è stata una botta pazzesca a subire quel gol lì, quando Granata sentivano, pensavano di avere in mano la prima vittoria in queste due semifinali, che avrebbe detto poco, non più di tanto, almeno avrebbe dato fiducia. Fischietto in bocca e Madonia dice che basta così. Union Brescia torna a casa con un preziosissimo 1-1 grazie a un gol di Crespi nei minuti di recupero, con una meravigliosa rovesciata si deciderà tutto mercoledì a Rigamonti. Union Brescia deve comunque vincere, perché in caso di pareggio con qualunque punteggio si andrebbe ai supplementari e ai rigori, e adesso tocca a Brescia rispondere come ha risposto Salerno quest'oggi. Il Rigamonti omologato per 16.000 spettatori, direi che possono e devono esserci tutti e 16.000. Io ringrazio Claudio Tozzo, Radio 607080, per aver collaborato con noi per la messa in onda di questa radio cronaca, e ci ritroviamo quindi mercoledì dallo stadio di Monpiano dalle ore 20. Buonanotte.
2: C'è un solo posto in Serie B. Una doppia sfida mette in palio l'accesso alla finale. Union Brescia-Salernitana. La gara d'andata domenica 24 maggio dalle ore 21 allo Stadio Arechi di Salerno. Il ritorno mercoledì 27 maggio dalle 20 a Rigamonti di Brescia. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 607080 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a... Pizza buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia, in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala Oz. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

sera si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Tappa di nuovo nel 1988 con l'appuntamento Hit Parade del passato su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Allora, posizione numero 1, siamo nel mese di maggio, seconda metà, ci troviamo ai Wonder con I'm Not Scared. Quindi Tullio De Piscopo, celebre andamento lento al 2, quindi L'amore rubato di Luca Barbarossa al 3, gli Aha di Stay on This Roads al 4 e Sade, Love is Stronger Than Pride al 5. Prima o poi la recupereremo in qualche blocco Sade, perché qui siamo di fronte alla gran classe. E al 6 Gash Patti con Etienne, anche questa recentemente ascoltata nei nostri blocchi. Più in giù, verso metà classifica, troviamo questo ragazzo, un ragazzo inglese che aveva già pubblicato precedentemente con un'altra etichetta discografica questa canzone, ma è con il cambio di produzione che arriva a fare il botto. La canzone si chiama Wonderful Life e René Parade a cantarla è Blake.
0: C'era una volta Hit Parade.

0: Il Festival di Sanremo del 1988 è stato un momento importante per Massimo Ranieri, che dopo un lungo periodo dedicato al teatro tornava a cimentarsi con il canto, e per farlo sceglie una canzone che, oltre che essere cantata, deve essere interpretata, ed è proprio grazie a questa sua vena d'attore che regala un'emozione fortissima al pubblico di Sanremo, talmente forte non soltanto al pubblico di Sanremo ma in tutta Italia, che vince quell'edizione. La canzone è Perdere l'amore, Massimo Ranieri.
1: E adesso

0: Grande, grandissima interpretazione, emozioni fortissime ogni volta, la si ascolta sempre volentieri, non stanca mai. Massimo Ranieri con Perdere l'amore, chiuso l'appuntamento con il 1988 e noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa per ascoltare insieme altre due canzoni dalle magiche classifiche del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Voilà, siamo di nuovo negli anni 60, precisamente nel 1969, ci tuffiamo nella seconda metà del mese di maggio e andiamo insieme ad assaggiare che cosa c'era in Hit Parade. Allora, in Italia, punto numero uno, l'Equipe 84, tutta mia la città, era il loro momento e quindi non si potevano discutere. Quindi c'erano anche i Camaleonti con Viso d'Angelo, Sylvie Vartan, Irresistibilmente, una bellissima canzone che prima o poi riuscirò a mandarvi in onda. La storia di Serafino, Adriano Celentano, quindi ancora Sylvie Vartan con Buonasera, Buonasera, Dori Ghezzi con Casa Choc, ecco, questa è la situazione. Però al punto numero due c'è un artista che ha conquistato tutti con una canzone che ha una carica incredibile e che volentieri riascoltiamo.
4: C'era una volta

Il 17 ottobre del 1967 va in scena per la prima volta ad opera della compagnia dell'Off-Broadway un musical che diventerà famoso in tutto il mondo. Il nome è Hair e naturalmente le canzoni di quella rappresentazione seguiranno la stessa strada, al punto che il pezzo che adesso andiamo ad ascoltare è arrivato ovviamente in classifica anche da noi. La versione però che sottoporrò alla vostra attenzione non è quella originale, è una rielaborazione anche con sonorità più moderne, ma mi serviva per creare l'aggancio. Aquarius.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Il musical Hair e soprattutto questa canzone Aquarius rappresenta il marchio di fabbrica della cultura hippie degli anni 60, che ha portato un autentico terremoto anche nella cultura sessuale americana e ha contribuito anche a diffondere l'opposizione pacifista alla guerra in Vietnam, perché queste canzoni hanno ridefinito proprio il costume musicale dell'epoca e hanno fatto nascere un nuovo genere, il musical rock, o meglio rock opera. Sì, voglio proprio dire che fu un momento davvero storico. Si chiude l'appuntamento con il 1969, noi torneremo con le parade del passato tra un'ora circa, sempre su questi magici canali.
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

0: Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.